Ora vorrei cantarvi una canzone che mi piace molto. L'una perché è una bella canzone e l'altra perché è una composizione del mio fratello Chico Buarque di Olanda.

0: sbatte, il vento soffia,
1: il vento soffia,
0: il fuoco del sole ci scalda,
1: il fuoco del sole,
0: la tua pelle, sapore di sale,
1: un santo signore,
0: e acqua santa.